piersi, nie spadzie rozy, nie spadzie rozy. Quando al nostro almo terreno, distendendo i dolci lampi, vidi aprir sui nostri campi, d'altra luce altro sereno, riportando al tralla il giorno, di legumi.

Che deggio far, che deggio dir, se l'idia mia crudel punto non cura i miei martir. Amor, che deggio far, che deggio dir, se l'idia mia crudel punto non cura i miei martir. La seguo, mi fugge, la dor, mi strugge, m'uccide, se n'arride. Al mio duolo, al mio mal, bella sima crudel, quant'io son più fedel. La seguo, mi fugge, la dor, mi strugge, m'uccide, se n'arride. Al mio duolo, al mio mal, bella sima crudel, quant'io son più del mio dolore, del mio mal, languir, penar per lei, nulla mi giova, lei mi va. Sengo del mio dolore, del mio mal, languir.

Riche, jolie, riche, de l'amour, de l'morir, de la cima, crudel, quant'io son più fedel. Se dunque a miei martir, al mio gridar, qual la festa soive che più si indura al mio penar. Dunque mi battira il mio gridar, qual la spesta sia in me che più si indura il mio penar. De pungi l'amore fa che quel cuore ne senti tormenti. Forse